Se pater cosmon, pater aeonon, melpomen omum, passet et eu logi midule, ossa cosmos egi, prosecuranion,